0: Intensa FM. Intensa. Intensa FM. Intensa.
1: Shoes come off and freaks come out.